langi chena manga butungu stando sami sona lese sangi chena manga mnande izala kutange sangi chena manga.

0: Oh, kama la kufana wami ubale.
1: Ah, igama lami uvele bahleke. Mangivela bonke bahleke mangishaya iphondo lami.
0: Awusayanga ngizimfana wami, awuphela kulo.